0: C'était Gardarem la Terre, une émission produite par Radio Albitzes et diffusée sur Radio Albitzes et Erdotan.
1: Radio Albitzes.
2: D'un premier représentavo un militantisme, et ça qu'est très important. Un militantisme pour dire qui compte, per avere lo drets a la parola in Occità. Dunque, siamo partiti dall'idea di fare emissioni in Occità, emissioni in francese e emissioni bilingue. Poi, a partire da qui, noi siamo dici, ma se noi altri reclamiamo lo drets a la parola per la nostra cultura, il y a dei mondi da ici che hanno una cultura, a tavere, un'altra cultura. Il y a dei mondi che sono originari di Portugal, che sono originari d'Africa, d'Africa del Nord, d'America, di un po' di per tutto, e abbiamo dici chiaramente che erano diversi in quelle culture da ici, che il mondo porta a ici, e loro dicono, bene, fate missione.

per vendre sa santà, sa força e sa vista, sun dret d'humanità. Tampisse de sa vida, calchi dai scelentieri,